0: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，今晚7:15，凤凰卫视资讯台，集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天，有报天天读，星期一至五凤凰卫视中文台。
1: 我们这一生都在找寻，寻一份答案。
2: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
1: 寻一处心安。
3: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
1: 寻一次相逢。
2: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
1: 可总有声音劝你回头。
4: Andiamo a lavorare con le arianna, con Maria Alice. È fuori da cantare. Ha sempre sei.
1: 唯有坚守。终于微光。
2: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
5: A sudden rush of feeling flooded through me. I still did love them.
3: Nemmeno per me.
1: 五月，寻心而行，见山见景。

其實咧，呢個沙律係我哋餐廳嘅招牌沙律嚟嘅，同出邊係完全唔同嘅。我哋咧，除咗嗰啲菜之外咧，仲有嗰啲，譬如話，我哋諗咗好耐，同埋咧培訓咗好耐先至諗到話會俾啲蜜糖嘅焦糖嘅燒南瓜啦，燒佢十幾分鐘嘅，燒到佢起焦啊，少少燶燶地食嘅。咁啊，紅菜頭咧就我哋係全部新鮮紅菜頭。講唔辛苦就假嘅，好辛苦嘅。背脊即係嗰啲膝頭骨啊，呢個肩膊啊、手啊嗰啲，成日都要攞嗰啲藥油嚟搓咯，係好痛嘅。但係咧，有時候咧朝頭早攞啲熱水沖下咧就鬆啲啦，鬆啲就開始再做啦。咁沙律菜買翻嚟咧，啲菜洗乾淨、切好曬之後咧，就浸嗰啲冰水咯。咁啊，那個效果咧就係將當嗰啲菜咧吸收咗啲凍嘅冰水之後咧，會更加爽脆咯，同埋更加夠濃嘅感覺咯。經過幾年嘅努力，而家嘅生意咧就已經係好穩定啦。我再開心就係我做咗幾年之後咧，就終於有飲食機構就頒獎俾我哋，就受最受歡迎嗰啲西餐餐廳。

0: Nothing to show for it.
1: 寻一处心安。
2: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
1: 寻一次相逢。
3: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
1: 可总有声音劝你回头。
4: Andare un samurai o galleariana come rialis? È fuori che te. A se fuori sei.
1: 唯有坚守，终遇微光。
3: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
0: A sudden rush of feeling flooded through me.
5: I still did love them.
2: Nemmeno per me.
1: 五月，寻心而行，见山见起。
6: 全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券。完美特约之午间财经，星期一至五中午12点，凤凰卫视资讯台，凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，解读国际大事，新闻全球覆盖，直击第一现场，捕捉香港新闻，融汇精彩，放眼未来。您正在收看的是凤凰卫视

0: 十岁慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石，大新闻大历史。今晚7:15，凤凰卫视资讯台。周日五星影院，出生那天我失去了你。
1: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
0: 重逢那天，你找回了我。
1: Hai fatto solo perché ti facevo bene. Non è così, perché sono tua figlia.
0: 离别那天，你用陪伴赠我余生。
1: Questo è il mio ultimo regalo. Stamattina ho sognato che li cucinavamo assieme.
0: 妈妈的礼物，今天晚上9:15，凤凰卫视电视台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，新闻传播最强联系。
2: 内地与香港一脉相连，望到气势磅礴的山河景色，身为中国人，我觉得好自豪。